worship him, worship him, worship him. Si volata mutiamo, lembro della bacche che mi batte sulla palla, ambro da ina quanto sole dell'ambro, un valega di coscia di verde che mi batte musa palla, libra di un'andi quando la mangia fosse di mano, libra di un'arba che mi batte musa palla, nangolo di tipo che mi batte giù di palla. Oh, we give you praise and we bless your holy name. Oh, lati tu banana kutusa. Lembra nana kutusa yana matusa.